Lan di perna padne param ler devo devo. Sam banak mata, banak mata, param banak mata perne banak mata hayanga. Ya the good day in John, the good day in John.

Sau, così è degli mortafoi, sai, si è carra de chat, este te bene. De chi che di grammatore, qua lavorato andando, qui chi che mi danno, qui chi che a me devo andare a grede a San Felcicana, su Kurturk, Anglimil Druka, Regi Dantanchan Hassan Alifa, cabin tecnico da Chingan Karakna Fidele, mre stagiaire me cheke, cari micro da Ana Sale, Mohammed Sale, Sato Zo, Sava Sava Durguji Sharafe, Kalacho, e Genebene. Allah giso le tinama saat zor degi digre be kele fakdan ama chatrana la ko frikina ama shana le shafana tinda manenji ka rahmiyo assalamu alaikum